0: sono due imperi. Sono due imperi. O no, io vari, e io vanno il tuo Eva. Ja, ma di come l'indire? Sintirimo. Vorbondandi? Gesù da voi la mia alta, la tua. Sintiri. Vorbondata hako. E giù da voi la mia amin memba. La mia già tu Bantu lain di mana kukar, ha? Kemudian lagi yang jurungi, memulang dampu. Obunya, ini tak pulang nawa, uru obunya. Ini aku boleh rum nabi kat. Supaya ni aku yang beri aku sehari. Mari tu lalu hari jom betiara. Ani ni ini satu,
1: Okay.